Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline. Radio and Soul.

È facile pensare che le abitudini siano il risultato di una scelta. Alcune sono leggere, altre discrete. E poi ci sono quelle cattive. Ma tu puoi scegliere di non omologarti. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: La musica è come la vita, si può fare in un solo modo. Insieme. Ezio Bosso.
1: Skyline. Radio and Soul.

Trova qualcuno per una corsetta insieme e ogni mattina inizia in modo diverso la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

la musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: Nell'affrontare i momenti difficili della vita, bisogna trovare gli strumenti giusti per superarli. Chris Martin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Sono le 6 e 58 minuti. Skyline News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano, il rinvio di ogni trattativa sul nucleare. Inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo annuncia il Cremlino. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. All'aeroporto di Tenerife proseguono i rimpatri dei passeggeri dalla nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus, finora evacuate 94 persone. In isolamento un francese che presenta sintomi dell'infezione, l'OMS rassicura non è un altro Covid, di rischio antivirus è basso. Disagio in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra, fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Italy Airways ha già annunciato la cancellazione

preventiva di 123 voli. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, è in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.

0: La musica è la lingua dello spirito. La sua segreta corrente vibra tra il cuore di colui che canta e l'anima di colui che ascolta. Khalil Gibran.
1: Skyline. Radio and Soul.
2: Got it. Yeah.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
3: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
4: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
5: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di lunedì la perturbazione transitata sull'Italia si concentrerà soprattutto al nord, il tempo migliora sulle Marche, avremo maggiori schiarite, una giornata in prevalenza asciutta, anche se ancora un po' di variabilità potrà interessare specialmente al mattino e poi le aree interne nel corso del pomeriggio e le zone appenniniche con il rischio di qualche piovasco lungo la dorsale. Temperature in aumento per la presenza di venti da sud che tenderanno anche a rinforzare. Massime anche oltre i 24-25 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.

Spesso le abitudini ci fanno agire in modo automatico. Ma per vivere davvero bisogna avere il coraggio di cambiare. E quale modo migliore per farlo se non con le nostre playlist che ti ispireranno a liberarti dal banale e ad abbracciare lo straordinario? Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe. You-

0: La mia idea è che c'è musica nell'aria, attorno a noi, ed il mondo ne è pieno. Basta semplicemente prendere ciò che si desidera.
1: Skyline, Radio and Soul. Don't go.

0: scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese, anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it. Con la K, il valore della pulizia professionale.
3: È il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento. La moda di qualità finalmente in promozione.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Sono le 8:03. Skyline News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus, in isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
7: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale i 4 passeggeri residenti in Italia del volo KLM, a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociera è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
6: Non mi piace la loro lettera di risposta inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio. Per 47 anni, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi, ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo ha annunciato il consigliere presidenziale russo Ushakov. La guerra in Ucraina finirà con una nostra vittoria, ha aggiunto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. E ieri, al termine del Regina Coeli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
8: Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
6: Dopo la pesante sconfitta alle amministrative e alle elezioni locali in Scozia e Galles, numerosi deputati laburisti stanno chiedendo al primo ministro britannico Starmer di cedere la guida del governo. Il premier ha replicato di non avere intenzione di dimettersi, rilanciando figure storiche dei laburisti come l'ex primo ministro Gordon Brown, nominato inviato speciale per la finanza e la cooperazione globale. Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. ITA Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Il ministro della Cultura, Giuli, ha licenziato i vertici del suo staff, destituiti Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Dicastero, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro. I due pagherebbero la mancata vigilanza sulla mancata assegnazione dei finanziamenti per il documentario su Regeni. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terz'ultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio, a San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che con lo stesso risultato vince tra i veleni a Parma. Il Como è in Europa. Il servizio di Gianni De Gaetano.
9: Il diavolo sprofonda nell'inferno a San Siro, dominio Atalanta che va sul 3-0, si sveglia tardi il Milan, va nelle due reti, la curva fischia e si svuota, a rischio la Champions, col Genoa tra gli altri non ci sarà Leao squalificato, ipotesi ritiro, Max Allegri non si nasconde.
10: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova, con grande fiducia, perché bisogna avere fiducia, perché in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. Poi è normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
9: Il Milan ha raggiunto il quarto posto dalla Roma che vince a Parma con finale thrilling e velenoso da 1-2 a 3-2 dall'87esimo al minuto 101 con il rigore di Malen col VAR contestato dagli emiliani. Come in tripudio l'1-0 a Verona vale il primo passo nella storia per l'Europa. In coda Cremonese ancora in vita, 3-0 al Pisa e meno 1 dal Lecce quartultimo. Fiorentina-Genoa 0-0. Stasera la 36esima di Serie A si chiude con Napoli-Bologna.
6: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Appuntamento a più tardi.

0: La musica può fare di un'anima devastata una cattedrale.
1: Skyline, Radio and Soul.

Ogni giorno invia un messaggio positivo ad una persona cara. Fa bene ad entrambi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad.
2: Via, via.
1: Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
3: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
4: In un mondo sempre più frenetico, c'è un luogo nelle colline marchigiane dove la natura e la tradizione si incontrano. Qui nasce Erbe di Mauro, che da oltre 10 anni seleziona e coltiva aloe e piante officinali. Realizziamo la ricetta di Padre Zago con Aloe Arborescence, succhi di aloe, cosmetici e integratori alimentari per il tuo benessere. Vai sul sito erbedimauro.it e scopri un mondo di rimedi naturali.
5: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
6: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza Crema e Gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
7: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di lunedì la perturbazione transitata sull'Italia si concentrerà soprattutto al nord, il tempo migliora sulle Marche, avremo maggiori schiarite, una giornata in prevalenza asciutta, anche se ancora un po' di variabilità potrà interessare specialmente al mattino e poi le aree interne nel corso del pomeriggio, le zone appenniniche con il rischio di qualche piovasco lungo la dorsale. Temperature in aumento per la presenza di venti da sud che tenderanno anche a rinforzare. Massime anche oltre i 24-25 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
10: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Ogni giorno prendiamo un numero infinito di decisioni, alcune facili, altre difficili, che possono condizionare le nostre azioni. Sentiti libero di scegliere. Cambia abitudini. Come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica comincia dove finisce il potere delle parole. Richard Wagner.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Ristorante Flamingo, un ambiente raffinato dove la tradizione incontra l'innovazione, per offrirti piatti di pesce che hanno scritto la storia della cucina marinara civitanovese. Flamingo regala un'esperienza gastronomica unica, accompagnata da un servizio attento e da un'atmosfera elegante. Flamingo Restaurant, per trasformare ogni momento in un ricordo indimenticabile. Lungomare Piermanni, Civitanova Marche.
6: Sono le 9. Skyline News.
7: Bentrovati. Antivirus positivo, un cittadino americano rimpatriato, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese che presenta sintomi dell'infezione è stato posto in isolamento. Intanto si conclude

Hanno in giornata a Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Operazione contro la criminalità a Foggia, 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo in peggioramento su parte dell'Italia, previsti venti forti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su parte della Lombardia, Toscana settentrionale e sull'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa e in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. Una buona giornata da Alessio Galea.

Dopo una giornata passata a sentire lo squillo di quel vecchio telefono d'ufficio, rompi la monotonia, alza il volume e lasciaci essere il tuo compagno ideale per alleviare lo stress. Migliora la tua esperienza di ascolto con noi, perché siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96. Hello.

0: Credo ancora che la musica sia uno dei più grandi doni che Dio ha dato all'uomo. George Michael.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: È il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento. La moda di qualità finalmente in promozione.
2: Physiomed Lab Maggio Rosa. Prenditi cura di te oggi per un domani più sereno. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a 170 euro. Telefona allo 0733 81 21 85. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Physiomed Lab Maggio Rosa. Prenditi cura di te oggi per un domani più sereno. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a 170 euro. Telefona allo 0733 81 21 85. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.
2: Nel mondo dell'ottica

0: c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: In un mondo sempre più frenetico, c'è un luogo nelle colline marchigiane dove la natura e la tradizione si incontrano. Qui nasce Erbe di Mauro, che da oltre 10 anni seleziona e coltiva aloe e piante officinali. Realizziamo la ricetta di Padre Zago con Aloe Arborescence, succhi di aloe, cosmetici e integratori alimentari per il tuo benessere. Vai sul sito erbedimauro.it e scopri un mondo di rimedi naturali.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
4: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Sono le 10:02. Skyline News.
6: Bentrovati, sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius, è risultata positiva all'antivirus, lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, rischio è basso, rassicura l'OMS. In quarantena fiduciaria i 5 passeggeri rimpatriati in Italia e completamente asintomatici, che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. 2 ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano a bordo di 2 diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. Fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Etherways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. Una buona giornata da Alessio Galea.

A casa, per evitare la tentazione di internet, accendi la radio e crea l'atmosfera giusta con quel nuovo libro che hai ricevuto per il compleanno. Cambia abitudini. Noi siamo Diversi per Scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
2: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
3: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
2: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
3: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
4: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
5: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved, controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento, tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di lunedì la perturbazione transitata sull'Italia si concentrerà soprattutto al nord, il tempo migliora sulle Marche, avremo maggiori schiarite, una giornata in prevalenza asciutta, anche se ancora un po' di variabilità potrà interessare specialmente al mattino e poi le aree interne nel corso del pomeriggio e le zone appenniniche con il rischio di qualche piovasco lungo la dorsale. Temperature in aumento per la presenza di venti da sud che tenderanno anche a rinforzare. Massime anche oltre i 24-25 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
8: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Ma con la radio giusta, tutto è possibile. Resta connesso e scopri come abbandonare le vecchie abitudini e crearne di nuove che trasformeranno la tua quotidianità. Non aspettare oltre, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul, musica di classe.

0: l'unica cosa che non si può comprare è la vita.
1: Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Quando liberi la mente dal concetto di armonia e correttezza della musica, puoi fare quel che vuoi. Giorgio Moroder.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
2: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
3: In un mondo sempre più frenetico, c'è un luogo nelle colline marchigiane dove la natura e la tradizione si incontrano. Qui nasce Erbe di Mauro, che da oltre 10 anni seleziona e coltiva aloe e piante officinali. Realizziamo la ricetta di Padre Zago con Aloe Arborescence, succhi di aloe, cosmetici e integratori alimentari per il tuo benessere. Vai sul sito erbedimauro.it e scopri un mondo di rimedi naturali.
4: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
5: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
2: Sono le 11:01. Skyline News.
6: A 2 turni dal termine della Serie A, Bagar Champions, cade il Milan, raggiunto al 4° posto dalla Roma, San Siro 3-2, Atalanta, Max Allegri.
7: Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova. Con grande fiducia, è normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
6: Festa Como, per la prima volta in Europa vince la Cremonese a -1 dal Lecce quart'ultimo. Stasera Napoli-Bologna. Tennis internazionali d'Italia, nei 16esimi alle 15, Sinner Popirin, in campo anche Bellucci, Pellegrino, Cobolli. Ciclismo, doppietta del francese Paul Magnier al Giro d'Italia che ieri

ha vissuto la terza, ultima tappa in Bulgaria. Resta in rosa l'uruguaiano Silva. Oggi giornata di riposo. MotoGP Francia, trionfa Aprilia con Martin davanti al leader mondiale Bezzecchi a più uno sullo spagnolo. Intanto, dopo la caduta nella sprint, doppia operazione per Marc Marquez, che potrebbe tornare in pista il 31 maggio alla Mugello. Basket, Trento batte Milano, conquista l'ottavo ultimo posto utile per i playoff dove l'aspetta la Virtus Bologna. Questi gli altri accoppiamenti: Brescia-Trieste, Venezia-Tortona, Milano-Reggio Emilia. È tutto da Gianni De Gaetano.

Rompere le abitudini non significa cancellare, ma sostituire. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
1: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it con la K, il valore della pulizia professionale.
2: Ristorante Flamingo, un ambiente raffinato dove la tradizione incontra l'innovazione per offrirti piatti di pesce che hanno scritto la storia della cucina marinara civitanovese. Flamingo regala un'esperienza gastronomica unica, accompagnata da un servizio attento e da un'atmosfera elegante. Flamingo Restaurant, per trasformare ogni momento in un ricordo indimenticabile. Lungomare Piermambi, Civitanova Marche.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

sei giù di tono. Senti che emotivamente ti stai rendendo la vita più difficile. Cambia abitudini. Noi siamo Diversi per Scelta. Skyline Radio and Soul. Musica.

0: Nessun teologo è stato così convincente come Bach. La sua musica è un'estasi che crea e rende credibili gli dèi e l'infinito.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ristorante Flamingo, un ambiente raffinato dove la tradizione incontra l'innovazione, per offrirti piatti di pesce che hanno scritto la storia della cucina marinara civitanovese. Flamingo regala un'esperienza gastronomica unica, accompagnata da un servizio attento e da un'atmosfera elegante. Flamingo Restaurant, per trasformare ogni momento in un ricordo indimenticabile. Lungomare Piermanni, Civitanova Marche.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: Sono le 12 e un minuto. Skyline News.
6: Bentrovati a Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
7: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
6: Ed è tutto, a più tardi.

Sii costante, tollerante e deciso. Non demoralizzarti, cambia abitudini. Come noi, diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è fantastica. Esiste una canzone per ogni emozione. Riuscite a immaginare un mondo senza musica? Harry Styles.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
1: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: In un mondo sempre più frenetico, c'è un luogo nelle colline marchigiane dove la natura e la tradizione si incontrano. Qui nasce Erbe di Mauro, che da oltre 10 anni seleziona e coltiva aloe e piante officinali. Realizziamo la ricetta di Padre Zago con Aloe Arborescence, succhi di aloe, cosmetici e integratori alimentari per il tuo benessere. Vai sul sito erbedimauro.it e scopri un mondo di rimedi naturali.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
6: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
7: È il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento. La moda di qualità finalmente in promozione.

0: Cos'è la forza dell'abitudine? È il contrario della sorpresa, l'opposto dell'istinto, la negazione della passione. Ma tu puoi scegliere. Come facciamo noi? Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

0: il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento, la moda di qualità finalmente in promozione.
1: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 kg.

0: grammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Sono le 13:03. Skyline News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. In Italia il Ministero della Salute rassicura e stanno bene i 4 residenti monitorati. Nicola De Muro.
4: Tra timori di una nuova pandemia e rassicurazioni delle autorità sanitarie, la crociera dell'incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
3: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas. Ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Non mi farò da parte, non getterò il paese nel caos, ma dimostrerò che i miei detrattori si sbagliano. Lo ha ribadito stamane il primo ministro britannico Starmer, commentando la richiesta di dimissioni arrivate da diversi esponenti laburisti dopo la pesante sconfitta alle amministrative e alle elezioni locali in Scozia e Galles. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di 2 diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi contenuti per lo sciopero del trasporto aereo oggi in tutta Italia. Incrociano le braccia controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti dopo la finestra di stamane tra le 18 e le 21. Previste manifestazioni di protesta a Fiumicino, Palermo, Napoli e Varese. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero 1 del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi, e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
5: Di questi tempi l'hanno passato di rosso, armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano. Italiano, carnefice di berrettini, 2-1 i precedenti per il 24enne altoatesino, che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
6: Re arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta. Questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì il più forte possibile. A Roma sto provando a dare il massimo, sono contento ovviamente di come sto giocando, ma stiamo anche lavorando tanto.
5: Aspettando Musetti Rud di domani stasera sul centrale, luci sul beniamino locale Flavio Cobolli che incrocia l'argentino Tirante.
3: Si completa stasera la 36esima e terz'ultima giornata di Serie A, alle 20.45 al Maradona il Napoli ospita il Bologna. I partenopei puntano alla vittoria per consolidare il secondo posto alle spalle dell'Inter, già campione d'Italia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

Sei stanco di essere bloccato con la solita vecchia routine? La nostra radio ti dà il potere di scegliere ed elevare le tue opzioni con facilità. Prova la libertà di creare il tuo destino e raggiungere nuove altezze. Non accontentarti di meno. Resta sempre con noi, perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Physiomed Lab Maggio Rosa. Prenditi cura di te oggi per un domani più sereno. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a 170 euro. Telefona allo 0733 81 21 85. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
1: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
2: Ristorante Flamingo, un ambiente raffinato dove la tradizione incontra l'innovazione per offrirti piatti di pesce che hanno scritto la storia della cucina marinara civitanovese. Flamingo regala un'esperienza gastronomica unica, accompagnata da un servizio attento e da un'atmosfera elegante. Flamingo Restaurant, per trasformare ogni momento in un ricordo indimenticabile. Lungomare Piermanni, Civitanova Marche.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

I fattori scatenanti sono emotivi. È lo stress che ti spinge a comportamenti dannosi, come bere, fumare, mangiarsi le unghie. Non farti trascinare. Cambia abitudini. Ci siamo noi, diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: La musica è un fluido in divenire, un linguaggio evanescente. Ascoltandola, entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
1: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
0: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
1: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
2: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
3: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
4: Sono le 14 e un minuto.

0: Non si vende la musica, la si condivide. Leonard Bernstein.
1: Skyline. Radio and Soul.

Bastano piccoli cambiamenti per rompere gli schemi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
1: Physiomed Lab Maggio Rosa. Prenditi cura di te oggi per un domani più sereno. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a 170 euro. Telefona allo 0733 81 21 85. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza Crema e Gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
3: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
4: Spring Sale da non perdere all'Ori Blue Factory Store. Dal 9 al 17 maggio lasciati conquistare dall'eleganza. Sconti fino al 60% su calzature e accessori firmati Lori Blue. Stile, qualità e design italiano per pochi giorni in promo. Ti aspettiamo in via dell'Economia 9, Porto Sant'Elpidio.

0: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
1: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
2: È il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento. La moda di qualità finalmente in promozione.
3: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
4: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
5: Sono le 15 e un minuto. Skyline News.
6: Sono pressoché concluse le operazioni di sbarco della nave da crociera focolaio di contagio da hantavirus nel porto di Tenerife e subito rimpatriati con ponti aerei speciali. Al momento solo due i positivi, un americano e una donna francese, le cui condizioni sono gravi e che avrebbe avuto 22 contatti tutti già individuati. In Italia 4 persone monitorate e in quarantena fiduciaria senza sintomi, di rischio basso, parla il ministro della salute italiano. Il rigetto di Trump della replica negoziale iraniana all'ultima proposta negoziale americana torna a preoccupare le cancellerie e i mercati con nuove impennate sulla quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo di nuovo vicino ai $100 al barile. Garlasco, nuove indiscrezioni dal fascicolo della procura di Pavia che vede Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Un'intercettazione suggerirebbe che l'ex amico del fratello della vittima nel suo soliloquio avrebbe indicato l'ora dell'omicidio. Tennis internazionale d'Italia, Mattia Bellucci si arrende in due set allo spagnolo Landaluce che va agli ottavi. Dalle 15 in campo Sinner contro l'australiano Popirin in serata con bolli opposto a Tirante e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.

La routine quotidiana detta le regole delle nostre vite, ma tu le puoi cambiare, come noi. Siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è abbastanza per una vita, ma una vita non è abbastanza per la musica. Sergei Rachmaninov.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Da non perdere all'Ori Blue Factory Store. Dal 9 al 17 maggio, lasciati conquistare dall'eleganza. Sconti fino al 60% su calzature e accessori firmati L'Ori Blue. Stile, qualità e design italiano per pochi giorni in promo. Ti aspettiamo in via dell'Economia 9, Porto Sant'Elpidio.
1: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
2: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
3: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
4: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Su associatifisiomed.it.
5: Ristorante Flamingo, un ambiente raffinato dove la tradizione incontra l'innovazione per offrirti piatti di pesce che hanno scritto la storia della cucina marinara civitanovese. Flamingo regala un'esperienza gastronomica unica, accompagnata da un servizio attento e da un'atmosfera elegante. Flamingo Restaurant, per trasformare ogni momento in un ricordo indimenticabile. Lungomare Piermanni, Civitanova Marche.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: La musica è come il sesso. Bisogna sperimentare sempre nuove posizioni. Zucchero.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: nuove Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spring Sale da non perdere all'Ori Blue Factory Store. Dal 9 al 17 maggio, lasciati conquistare dall'eleganza. Sconti fino al 60% su calzature e accessori firmati L'Ori Blue. Stile, qualità e design italiano per pochi giorni in promo. Ti aspettiamo in Via dell'Economia 9, Porto Sant'Elpidio.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it con la K, il valore della pulizia professionale.
5: Sono le 16 e 3 minuti. Skyline News.
6: Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, respinta invece l'ipotesi per ora di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. Si discute di una possibile apertura di colloqui di pace per l'Ucraina prospettati da Putin. Il presidente Zelensky, dopo colloqui con mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida a ospitarli. Nell'isola di Tenerife, nelle Canarie, le autorità spagnole ultima le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi d'origine, tra loro due positivi, un americano e una francese. Basket, ultimi verdetti ieri nel turno che ha concluso la regular season di Serie A. Trento batte Milano conquistando l'ottavo posto che vale la sfida playoff contro la Virtus Bologna. Resta fuori Varese. Per la Serie A di calcio, le 20:45 Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata. Al Maradona i partenopei con una vittoria staccherebbero il passo per la prossima Champions League. E da Alessandro Cisi li ringrazio dell'ascolto.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica scaccia l'odio da coloro che sono senza amore, dà pace a coloro che sono in fermento, consola coloro che piangono.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: Spring Sale da non perdere all'Ori Blue Factory Store. Dal 9 al 17 maggio lasciati conquistare dall'eleganza. Sconti fino al 60% su calzature e accessori firmati L'Ori Blue. Stile, qualità e design italiano per pochi giorni in promo. Ti aspettiamo in via dell'Economia 9, Porto Sant'Elpidio.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
3: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
4: Physiomed Lab Maggio Rosa. Prenditi cura di te oggi per un domani più sereno. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a 170 euro. Telefona allo 0733 81 21 85. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Sofia Inglese di 3B Meteo. Nelle prossime ore un po' di residua instabilità interesserà ancora le Marche, specie settori interni, con qualche residua nota instabile. Altrove inizieranno a farsi strada delle timide schiarite. Domani mattina infatti splenderà il sole, nel pomeriggio qualche sporadica nota instabile ma già in attenuazione entro sera. Punte massime che raggiungeranno i 23-24 gradi, ma attenzione ai venti in rinforzo, soffieranno infatti sostenuti e con mare Adriatico mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di 3B Meteo.
9: Il meteo in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Sgaffallatore è ancora il mio magazzino ideale.
11: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Scegli il sottofondo unico per la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: La musica ha un fascino che basta a calmare il cuore più selvaggio, ad addolcire le rocce, a piegare una quercia.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Spring Sale da non perdere all'Ori Blue Factory Store. Dal 9 al 17 maggio lasciati conquistare dall'eleganza. Sconti fino al 60% su calzature e accessori firmati L'Ori Blue. Stile, qualità e design italiano per pochi giorni in promo. Ti aspettiamo in via dell'Economia 9, Porto Sant'Elpidio.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche.

0: il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
1: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
2: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabiinfissi.it.
3: Sono le 17. Skyline News.
4: In primo piano il calcio, Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
5: Ma per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Qui ha fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
4: Calcio d'inizio, ore 20:45. Nel frattempo si infiamma la corsa Champions, continua la crisi del Milan, sconfitto in casa dall'Atalanta. La Roma vince nel recupero a Parma e tiene vive le speranze. Il Como passa a Verona e festeggia la storica prima qualificazione in una delle competizioni europee. Per la finale di Coppa Italia di mercoledì, scelto l'arbitro, sarà Guida a dirigere Lazio-Inter. A intonare il canto degli italiani invece sarà Neck, insieme alla banda musicale della Guardia di Finanza. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: Non appena apri la porta di casa dopo il lavoro, ti togli le scarpe, prendi una bibita e siedi davanti alla TV. Cambia le tue abitudini. Ascolta il tuo cuore. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
3: È il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento. La moda di qualità finalmente in promozione.
4: Ristorante Flamingo, un ambiente raffinato dove la tradizione incontra l'innovazione per offrirti piatti di pesce che hanno scritto la storia della cucina marinara civitanovese. Flamingo regala un'esperienza gastronomica unica, accompagnata da un servizio attento e da un'atmosfera elegante. Flamingo Restaurant, per trasformare ogni momento in un ricordo indimenticabile. Lungomare Piermanni, Civitanova Marche.
5: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's, eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Sono costantemente impegnato con e per la musica. È parte del mio DNA. Prince.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Spring Sale da non perdere all'Ori Blue Factory Store. Dal 9 al 17 maggio lasciati conquistare dall'eleganza. Sconti fino al 60% su calzature e accessori firmati Ori Blue. Stile, qualità e design italiano per pochi giorni in promo. Ti aspettiamo in via dell'Economia 9, Porto Sant'Elpidio.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da 1 chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza crema e gusto 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. E tonno Rio Mare da 100 grammi 6 pezzi a 6,49 euro.
3: Iperstore Oasi, prezzi bassi, sempre.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica

0: Sono le 18. Skyline News.
1: Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Respinta invece ancora l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. Ma contro le misure approvate, dura protesta di Tel Aviv, un oltraggio. Cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. E dai 27 ministri via libera a ennesime sanzioni contro Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Intanto si discute di una possibile apertura di colloqui di pace, la Serbia si candida a ospitarli. Un'ora di colloquio a Bruxelles per il ministro della cultura Giuli, nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con la revoca di due esponenti, malumori in Fratelli d'Italia. Tennis, Sinner non sbaglia e supera anche Popirin, l'azzurro batte l'australiano 6-2-6-0, straordinario anche Pellegrino che doma lo statunitense Tiafoe in due set. I due italiani si affronteranno negli ottavi dalle 19 col Bolling Campo contro Tirante, ed è tutto da Alessandro Cisilin.

Se vuoi rompere gli schemi, inizia subito. Ora puoi. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica è Dio che sorride all'uomo. A che cosa faccia appello la musica in noi è difficile sapere. Certo è che tocca una zona così profonda che la follia stessa non riesce a penetrarvi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Spring Sale da non perdere all'Ori Blue Factory Store. Dal 9 al 17 maggio lasciati conquistare dall'eleganza. Sconti fino al 60% su calzature e accessori firmati Lori Blue. Stile, qualità e design italiano per pochi giorni in promo. Ti aspettiamo in via dell'Economia 9, Porto Sant'Elpidio.
2: Il Giro d'Italia fa tappa a teatro con Conad. Il 16 maggio ti aspettiamo al Teatro dell'Aquila di Fermo per parlare di benessere con Raul Bova e divertirci con Ubaldo Pantani. Riserva il tuo posto gratuitamente su giro.conad.it.
3: Fisiomed Lab Maggio Rosa. Prenditi cura di te oggi per un domani più sereno. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a 170 euro. Telefona allo 0733 81 21 85. Fisiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.
4: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Sofia Inglese di 3B Meteo. Nelle prossime ore un po' di residua instabilità interesserà ancora le Marche, specie settori interni, con qualche residua nota instabile. Altrove inizieranno a farsi strada delle timide schiarite. Domani mattina infatti splenderà il sole, nel pomeriggio qualche sporadica nota instabile ma già in attenuazione entro sera. Punte massime che raggiungeranno i 23-24 gradi, ma attenzione, ai venti in rinforzo soffieranno infatti sostenuti e con mare Adriatico mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di 3B Meteo.
9: Il meteo in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
11: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismo resistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
12: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline, Radio and Soul.

notte e ti rilassi, ascolta Skyline sul tuo assistente personale Amazon. Chiedi ad Alexa: Alexa, apri o lancia Skyline.

0: Il da non perdere all'Ori Blue Factory Store. Dal 9 al 17 maggio, lasciati conquistare dall'eleganza. Sconti fino al 60% su calzature e accessori firmati L'Ori Blue. Stile, qualità e design italiano per pochi giorni in promo. Ti aspettiamo in via dell'Economia 9, Porto Sant'Elpidio.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
2: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Ristorante Flamingo, un ambiente raffinato dove la tradizione incontra l'innovazione. Per offrirti piatti di pesce che hanno scritto la storia della cucina marinara civitanovese. Flamingo regala un'esperienza gastronomica unica, accompagnata da un servizio attento e da un'atmosfera elegante. Flamingo Restaurant, per trasformare ogni momento in un ricordo indimenticabile. Lungomare Piermanni, Civitanova Marche.
2: Physiomed Lab Maggio Rosa. Prenditi cura di te oggi per un domani più sereno. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a 170 euro. Telefona allo 0733 81 21 85. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
4: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Spaghetti De Cecco da un chilogrammo a 1,39 euro. Caffè Lavazza.

0: occhiali?
1: Dal 1982 Adriatic Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Sono le 19 e un minuto. Skyline News.
3: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, anche sul nodo dello stretto di Hormuz, torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo tornato vicino ai 100 dollari al barile, e torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%, e sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre, lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV e il personale EasyJet, i motivi dell'agitazione su salari e carichi di lavoro. In Europa è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed. Qualche miglioramento nel nostro paese, ancora però su livelli modesti, passato in un anno dal 20 al 30% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. È da Alessandro Cisilingazzi all'ascolto.

prenditi il tempo per un caffè insieme ad un amico, piuttosto che cedere al fumo. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
1: È il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento. La moda di qualità finalmente in promozione.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
5: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Scegli. Non lasciare che altri lo facciano per te. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
1: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
0: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
1: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
2: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
3: Ristorante Flamingo, un ambiente raffinato dove la tradizione incontra l'innovazione, per offrirti piatti di pesce che hanno scritto la storia della cucina marinara civitanovese. Flamingo regala un'esperienza gastronomica unica, accompagnata da un servizio attento e da un'atmosfera elegante. Flamingo Restaurant, per trasformare ogni momento in un ricordo indimenticabile. Lungomare Piermanni, Civitanova Marche.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
6: È il momento che stavi aspettando. Da Malagrida Abbigliamento a Tolentino arriva la grande vendita promozionale. Preparati a rivoluzionare il tuo guardaroba uomo e donna con sconti eccezionali dal 50 al 70% su un'ampia selezione di capi. L'occasione perfetta per dare un nuovo tocco al tuo stile a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo a Tolentino, nella zona industriale L'Arancia. Malagrida Abbigliamento. La moda di qualità finalmente in promozione.

0: Sono le 20 e un minuto. Skyline News.
1: Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole, divergenze soprattutto ancora sul nodo nucleare. Dai ministri degli esteri europei, intanto primo passo contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania.

E un implacabile Sinner batte Popirin 6-2-6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà il sorprendente connazionale Pellegrino, che ha superato anche gli in 2-7 lo statunitense Tiafoe, numero 10 del tabellone. E da Alessandro Cisi li ringrazio dell'ascolto.

0: mio compito di musicista è trasformare gli schemi del jazz e migliorarli. La musica è il mezzo che può far cambiare le idee della gente. John Coltrane.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Da non perdere all'Ori Blue Factory Store. Dal 9 al 17 maggio lasciati conquistare dall'eleganza. Sconti fino al 60% su calzature e accessori firmati L'Ori Blue. Stile, qualità e design italiano per pochi giorni in promo. Ti aspettiamo in via dell'Economia 9, Porto Sant'Elpidio.
1: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori e analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: C'è un dettaglio che cambia tutto, l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it con la K, il valore della pulizia professionale.
5: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Sofia Inglese di 3B Meteo. Nelle prossime ore un po' di residua instabilità interesserà ancora le Marche, specie settori interni, con qualche residua nota instabile. Altrove inizieranno a farsi strada delle timide schiarite. Domani mattina infatti splenderà il sole, nel pomeriggio qualche sporadica nota instabile ma già in attenuazione entro sera. Punte massime che raggiungeranno i 23-24 gradi, ma attenzione ai venti in rinforzo, soffieranno infatti sostenuti e con mare Adriatico mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di 3B Meteo.
7: Il meteo in collaborazione con Metal System.
8: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
7: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
8: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Difficile liberarsi delle abitudini, perché sono profondamente radicate nella nostra mente. Il piacere che se ne trae accende nel cervello il cosiddetto circuito della ricompensa e non puoi più farne a meno. Cambia abitudini, come noi, diversi per scelta. Skyline, Radio and Soul. Musica di classe.

Ciao.

0: La terra ha musica per coloro che ascoltano. William Shakespeare.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Da non perdere all'Ori Blue Factory Store. Dal 9 al 17 maggio lasciati conquistare dall'eleganza. Sconti fino al 60% su calzature e accessori firmati L'Ori Blue. Stile, qualità e design italiano per pochi giorni in promo. Ti aspettiamo in via dell'Economia 9, Porto Sant'Elpidio.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Stai cercando un'auto usata che sembri appena uscita dalla fabbrica? Scopri l'usato Ford Approved. Controllato, certificato e l'unico con valore futuro garantito. Da Eusebi troverai Puma e Focus di ogni colore, motore e allestimento. Tutte con un unico proprietario e con la possibilità di acquistarle con Idea Ford al microtasso 4,95%. E se ne approfitti ora, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Cosa aspetti? Passa a trovarci a Pesaro, Fano, Ancona e nella nuovissima sede di Civitanova Marche. Eusebi, esperti in mobilità.
3: Sono le 21 e un minuto.

Cambia lo schema che definisce la tua vita. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Dolore, gioia, desiderio, speranza, amore appartengono a tutti noi, in ogni tempo e in ogni luogo. La musica è l'unico mezzo con cui sentiamo queste emozioni nella loro universalità.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La poesia è quando un'emozione ha trovato il suo pensiero ed il pensiero ha trovato le parole. Robert Lee Frost.
1: Skyline, Radio and Soul.

respiri profondi per rilassarsi e fare la scelta giusta. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica apre il cassetto dei sogni con la sua chiave di violino.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: A volte le parole non bastano, e allora servono i colori e le forme e le note e le emozioni. Alessandro Baricco.
1: Skyline Radio and Soul.

sole.

0: Ecco quello che ho da dir sulla musica. Ascoltatela, suonatela, amatela, riveritela e tenete la bocca chiusa. Albert Einstein.
1: Skyline Radio and Soul.

Sei stanco di conformarti alle solite stazioni radio? È ora di cambiare ed essere diversi insieme. La nostra miscela unica di musica ti terrà col fiato sospeso. Alza il volume e sperimenta la radio come mai prima d'ora. Perché noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica ha un grande potere. Ti porta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti. Così provi contemporaneamente nostalgia e speranza.
1: Skyline, Radio and Soul.

È facile pensare che le abitudini siano il risultato di una scelta. Alcune sono leggere, altre discrete. E poi ci sono quelle cattive. Ma tu puoi scegliere di non omologarti. Cambia abitudini, come noi. Diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è il mediatore tra la vita spirituale e quella reale. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline, Radio and Soul.

Trova qualcuno per una corsetta insieme e ogni mattina inizia in modo diverso la tua giornata. Cambia abitudini. Noi siamo diversi per scelta. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.